tempi sono cambiati, ai che moderne dà, le donne maredate non sanno cucinare. Ci sta una mia vicina, la confidava a me, non solo non cucina, ma non sa fare il caffè. E come ha detto una